0: You're listening to the station with the best mix of music.
1: Way, Marie. Oh, Marie. Quando sono già verso di te.

Ma che stai a fare, sì? Ma tu sei imbriacato, mo? Ehi, coccia addosso! E beh...